0: Le bar, s'il vous plaît.
1: Je t'en prie.
0: Merci.
2: Rosario, Rosario, Rosario. Mi senti a posto, hai portato la roba dentro la cabina?
0: Ci vuole bene un caffè, s'il vous plaît.
2: Grazie. Allora, io accompagno i signori sul ponte e poi le porto a sopra a mangiare.
0: Si, sì, raga?
3: Buono.
0: On va sur la passerelle?
2: Oui.
3: Grazie per te.

0: dans le rocher.
1: Oui, on va demander à monsieur Agostini, Louis.
0: Louis, je me compare. Mon parrain. Allez. Allez, bon voyage.
1: Merci. Au revoir.
0: Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Una cosa di fiori, ma io gli dico. I fiori, chi ne sono?
2: Sta sentendo gli sciocchi.

0: はい、ね、あとで、ね、こそを入れて、はい、detta ne è già intento e avete cosa ma a fila me giro non so lì e come se servì
1: o pescato di l'onda o Frédéric
0: allez tu peux marcher je le sais que tu peux marcher allez aio yes sir.
1: O pescato di l'onda o Frédéric.
0: Ehi, ti mangerò presto.